0: Fillurus in effabilis, membri lacerti labis.
1: Fillurus in effabilis, membri lacerti labis.